0: tuila a manua wa tolo se lau tausang ai ai le mana onga o sabai
1: Rosu varu minute uta ele tula se fulu ia olo tato ia tato proklama to fali uliu ua lea sa watu nai upu ia tato te fasoa I ni liafi fai umta upu ole tato to fali uliu ole upu mamua ole sasa la au ole upu luna lua ole aitu fai ngā pia ole upu lon tolu ole matang matanga sau ia male au tali sau sasa la au aitu fai ngā pia matanga sau mar au tari sau ia nai fa popo to bnai upuna ore asa di fo ifa so ai ta to tunu ol awol po ye fa lo e fa il po as ol tif tifi ia mar upule singi ma ye ta to i lu mo le facebook e ji se sol si de fiel upule fa ta va wa us ta mata fa ta va

lima minute uti aili tu lasu malua ni tayau lasu faili nei lasu sumalua iuni lua felu sumaliono ia tato vi ia lava lea leo lu tato watua u tato lima ifu ni ia sifu ifu apopo ili sifu ifu manu ia lu tato watuluu ia vi ia lava lu nangali leima non fa maoni ia lanta usinga lu tato watuluu ia etapena mai lol tato nuu lefu uo maita imi lu tato pokalame fai uai pokalame lu nei tayau tato usu ke filoi paal potu salalau ia marifia poko sanu